0: Adesso.
1: Arriva la spada, si arriva! Arriva!
2: Sácame la valla, hermano, por favor, te lo pido.